0: Thank you. Thank you very much.
1: Tu lo sai, se tu lo sai, quello che vale oltre i silenzi e le parole fra noi. Che cosa vuoi che io ti dia? Questa incertezza o una maldestra compagnia? Resterai o ad altre altezze le tue ali si perderanno.

soltanto per me. Sembrava rubare qualcosa con tutta la vita che c'è. Noi sempre chiusi in una storia, una sola, così abbiamo detto si va. E poi casomai si ritorna.